0: penso che quando tu tieni veramente una cosa, quando ci credi veramente, anche se fa caldo, cioè, ti spendi un po', ti abbassi un po' e di...
1: Io direi gnafo più.
2: Questo è una misura importante perché io, essendo diversamente capellone, ne avevo bisogno. E poi la seconda funzione attrae gli intervistatori.
3: Siamo comunque a, diciamo, ostaggio di un cambiamento climatico che anno per anno diventa sempre più evidente.
4: The best that I could do, I'm walking with a cloth. I have no portable fan and this is the best that I can do.
5: Non è semplice perché fa troppo caldo. Adesso noi siamo in giro per città e allora ci tocca portarlo fuori, se no cerchiamo di magari di non, durante le altre della giornata, di far uscire nelle aree serali la mattina presto.